0: conduttore che sembra già gagliantino con essa tariffa olimpica, che comode che è, eh?
1: Vamos los conductores
0: sono dei tancheo i to
1: gratis,
0: eh? Quella cosa mai
1: gratis.